Grazie anche ai nostri sponsors per il loro sostegno. Ci sentiamo il prossimo weekend, sempre alla stessa ora, sempre sulla stessa frequenza. Rimanete ora in ascolto per The Italian American Herald che segue. Buona giornata a tutti e a presto.